0: kriti kunesa ku di chewa chewa
1: di kuchin kinji di kuchin kinji
0: e le kriti sute go fue ku
2: no hetsi hani no hetsi hani
1: Ajuta kukuti, ajuta tene kute.
3: Kukuti wa kute.